0: Aki wa ho tui hono e.
1: Ka pai ariana, tino pai tō ai atama, darling.
0: Ai.
1: Kōrero mai.
0: Welcome back, Kato Fem.